aver combattuto il tempo. Grazie a Franz, a tutta l'organizzazione del Pancro 31. È stato un grande piacere. Grazie ancora.